0: Mulai pundit kanjalo sate kipo di
1: siga no Instagram @radioestacao88.